0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Okay,
1: Radio Idea.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Bam Bam Bambina.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: I just love to say it.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 7.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana, tra i vari provvedimenti adottati la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Radio Idea.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle. La luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti. La luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica. Non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
2: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo su tutta la Puglia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il contesto infatti sarà di assoluta stabilità atmosferica dove prevarrà il sole, anche se in mattinata sarà possibile qualche nuvola in più specialmente sul Gargano ma poi in rapido diradamento. Le temperature massime diurne si manterranno estive con caldo ma senza particolari eccessi. In generale i valori saranno compresi fra i 26 e i 31 gradi. A segnalare solo un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo su tutta la Puglia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il contesto infatti sarà di assoluta stabilità atmosferica dove prevarrà il sole, anche se in mattinata sarà possibile qualche nuvola in più specialmente sul Gargano ma poi in rapido diradamento. Le temperature massime diurne si manterranno estive con caldo ma senza particolari eccessi. In generale i valori saranno compresi fra i 26 e i 31 gradi. A segnalare solo un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: ok, ah.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Amici di Idea News Magazine, ben ritrovati e un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo ad occuparci del DDL Cieli Blu, una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e le attività di geoingegneria sul territorio e nello spazio aereo italiano. Un tema che sta facendo discutere sempre più cittadini e sul quale le radio del circuito Airplay hanno deciso di esporsi in prima linea, sostenendo il diritto all'informazione, al confronto pubblico e alla trasparenza su questioni che toccano ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni. A oggi, 28 maggio 2026, la raccolta firme ha già raggiunto 26.393 adesioni, superando il 52% delle 50.000 firme necessarie per il raggiungimento del quorum richiesto dalla legge. E tutto questo in appena poche settimane. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
3: Buonasera, grazie per l'attenzione che avete per il disegno di legge Cieli Blu e grazie dell'invito, grazie infinite.
2: Avvocato Chialastri, avete già superato, come dicevo, il 52% delle firme necessarie in tempi rapidissimi, segno che il tema sta toccando profondamente tante persone. Dietro questo risultato però immaginiamo ci siano anche ostacoli e difficoltà. Quali sono oggi le principali problematiche che state affrontando nel portare avanti questa iniziativa?
3: Allora, sono fondamentalmente due. Innanzitutto ci sono moduli inviati addirittura al 21 maggio, che sono stati protocollati il 21 maggio, quindi stiamo parlando di parecchi giorni fa, e che ancora non sono stati messi a disposizione dei cittadini. E non si tratta solo di un comune, ma diciamo che la maggior parte. E quindi purtroppo poi le persone mi chiedono: ma avete inviato le PEC, non le avete inviate, eccetera, ma noi le abbiamo inviate, li hanno anche protocollati, però deve essere il comune poi a metterle a disposizione. L'altra grande ostacolo che stiamo avendo è il fatto che il modulo di raccolta firme ha un allegato che è il modulo della privacy. Questo modulo ci è stato fornito dalla Camera dei Deputati di Roma perché la normativa della privacy era troppo grande e praticamente non c'era spazio nel modulo standard, e quindi ci hanno richiesto di allegare per ogni firmatario un modulo della privacy e di farlo sottoscrivere e quindi di allegarlo poi al modulo finale. Parecchi comuni fanno orecchie da mercante, non ne hanno stampato neanche uno di modulo della privacy, solo che la sottoscrizione di questo modulo è condizione di validità della firma raccolta, quindi mi sa tanto di presa in giro questa cosa qua. Non solo, poi chiaramente sempre risentendo la Camera dei Deputati, il funzionario comunale potrebbe anche soltanto, chiudendo il modulo di raccolta con tutte le firme, dichiarare quindi che i firmatari ne hanno preso visione. Deve sempre però mettere a disposizione almeno un foglio della privacy, uno, per far leggere alle persone appunto come verranno gestiti i loro dati, cioè che verranno gestiti solo ed esclusivamente per la raccolta firme Cieli Blu e che io sono il garante della privacy stessa e della gestione.
2: In sostanza, solo per farne prendere visione ai firmatari.
3: Esatto. Allora, io le dico che, allora, devo dire che mi ha sorpreso e faccio i complimenti al comune di Ravenna, perché mi hanno telefonato dicendomi che si erano dimenticati di far firmare la privacy e stanno richiamando le persone in comune per fargli firmare la privacy, e questo è un grande segno di civiltà. Come ad esempio il comune di Ravenna ha messo a disposizione due moduli e poi chiaramente chiede a noi di portare altri moduli, perché secondo delle circolari interne il comune non può avere carico di queste spese, quindi tranne pochissimi comuni che non ci hanno richiesto poi di portare fisicamente ulteriori moduli, la maggior parte però vuole che siamo noi stessi a inviare.
2: Insomma, mi pare di capire che ci sono comuni più virtuosi e comuni meno virtuosi, e che comunque l'ostruzionismo da parte dei comuni sia abbastanza
3: cospicuo. i grandi comuni non si muovono se non portiamo noi moduli. Comuni, Milano, Napoli, Roma, hanno voluto la stampa di tutti quanti.
2: Tanto ci diceva, c'era questa circolare a cui loro si appellano, se non sbaglio, del Ministero dell'Interno, che dice che loro possono anche non...
3: Quindi quindi vabbè, comunque diciamo che non è assolutamente semplice, gli ostacoli li troviamo ogni giorno sul nostro cammino, però devo dire che le persone stanno veramente reagendo in maniera splendida e quindi ringrazio tutti gli italiani che ci stanno aiutando e non dimentichiamo che questa è un'iniziativa di legge che non parte né da un'associazione né da un'organizzazione, ma è un'iniziativa privata, no?
2: Dei cittadini e quindi, per i cittadini, come legge.
3: Esatto, esatto, quindi diciamo che senza l'aiuto di tutti non si può fare nulla, però devo dire che veramente ho avuto tante persone insomma che si sono rese disponibili.
2: Ecco, fino a pochi anni fa la parola geoingegneria era praticamente sconosciuta alla maggior parte dei cittadini, mentre oggi il tema emerge sempre più spesso anche nel dibattito internazionale, eppure molti continuano ad attribuire tutto alle semplici scie di condensazione degli aerei di linea. Secondo lei perché questo argomento è rimasto così a lungo ai margini dell'informazione pubblica e cosa sta cambiando nella consapevolezza collettiva oggi?
3: Allora, io credo che il potere politico e comunque sia nazionale che internazionale, siccome siamo di fronte ad una sperimentazione climatica che in realtà nasce come arma militare, quindi è chiaro che ha finalità che non c'entrano assolutamente nulla con il cambiamento climatico, quindi è chiaro che non ne abbiano voluto dibattere, anche perché noi parte, diciamo, è partita molto prima, ma quello che è il documento fondante per quanto riguarda la messa a disposizione dei nostri cieli, come sapete tutti, è l'intesa Bush e Berlusconi nel 2002, che poi è stata firmata di nuovo dalla Meloni nel 2023 con Biden. Quindi siamo di fronte ad una sperimentazione con delle sostanze dannose che stanno sconvolgendo il nostro clima, perché questo cambiamento climatico è indotto da questa sperimentazione selvaggia. Io, come ho già detto in altre interviste e lo ripeto, nell'intesa Berlusconi Bush, nelle prima pagina c'è scritto che loro non sanno nulla di quello che potranno essere in futuro i cambiamenti climatici e quindi vogliono sottoporre l'ecosistema ad una massiccia sollecitazione tramite interventi con aerosol stratosferico per vedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente. Questi effetti sono disastrosi. Io cito varie, diciamo, fonti, ma diciamo il motivo fondante del disegno di legge, ma la moratoria delle Nazioni Unite del 2010 COP e poi quella del 2016 era proprio una richiesta di divieto a tutti quanti gli stati firmatari, tra cui anche l'Italia, di vietare ogni attività di geoingegneria perché sperimentale e gravemente dannosa per l'ambiente e per l'uomo. Quindi applicazione del principio di precauzione, che è poi quello che io richiamo nel disegno di legge, quindi anche in virtù del principio di precauzione, in virtù di tutti i trattati, delle moratorie, di tutto quello che ha firmato il nostro Stato deve vietare questa attività.
2: Ecco, come anche ha raccontato nella precedente intervista che fece lei stessa qui su Idea News poco tempo fa, intervista a cui rimandiamo per appunto questi approfondimenti.
3: Volete accennato. Ecco, quindi perché non ne parlano? Perché loro sanno perfettamente che è una sperimentazione incontrollata e che sta provocando dei grandi danni non solo alle culture e al clima, proprio alla percezione del clima, ma anche all'uomo.
2: All'uomo e ai campi e quindi anche al cibo.
3: Esatto, e quindi è chiaro che però dietro ci sono grandissimi interessi, perché in realtà l'oscuramento del sole è utilizzato per contrastare le tempeste solari che danno fastidio alle telecomunicazioni, sia civili che militari. Quindi diciamo che gli scopi sono tutt'altro che benefici per il bene dell'umanità. Perché però ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché io credo che il periodo Covid, con l'estremizzazione dell'intervento sulla salute delle persone e l'utilizzo delle persone come cavi da laboratorio, abbia un pochino aperto il vaso di Pandora, cioè hanno tirato talmente tanto la corda che le persone sono diventate più attente alla propria salute e si sono resi conto che poi le persone che ci governano in realtà non vogliono realmente il bene dei cittadini, ma la politica è diventata autoreferenziale, è diventato business for business. Ecco, la salute dei cittadini ormai non preme più a nessuno, per questo è venuta la mia idea di dire ok, noi siamo un popolo sovrano, riprendiamoci la nostra salute e pensiamoci noi.
2: Ecco, per chi ci ascolta e vuole sostenere concretamente il DDL Cieli Blu, può spiegare come è possibile firmare la proposta di legge e anche come associazioni, gruppi o semplici cittadini possano organizzare banchetti e raccolte firme sul territorio?
3: Certo, allora Allora, dunque, si può firmare online, e il link diretto è sulla pagina web www.celiblu.it, e si può firmare con la carta d'identità elettronica, con la tessera sanitaria e con lo SPID. E per quanto riguarda questa modalità di firma, è stato contestato: ah, voi spingete la firma elettronica e siete con il sistema, tutti questi ragionamenti. In realtà io ritengo che, siccome la maggior parte delle persone si sono dovute dotare di questi strumenti, forse magari per una volta potremmo anche invece usarli per qualcosa di buono. Quindi non è detto che se uno usa lo SPID o la C eccetera è questo. Poi si può firmare nei comuni di residenza, sperando che adesso anche quelli che sono fermi lì dal 18 maggio siano finalmente messi a disposizione.
2: Ecco,
3: dei
2: cittadini. E a tal proposito, se non sbaglio, sul sito Cieli Blu lei aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni dove è possibile firmare, se non erro.
3: Sì, via via, sì, che sarà possibile. Anche se alcuni comuni neanche lo comunicano. Ah. Quindi l'unica cosa che si
2: attivarsi, dice ogni cittadino, andare al proprio comune.
3: Nel proprio comune, o comunque sul sito istituzionale del comune, in genere devono essere pubblicati i referendum e le iniziative di legge popolari. Poi chiaramente, ecco, io vedo tante persone molto attente, magari vanno al comune e dicono che non esistono, non hanno ricevuto nulla, poi si aggiornano con me, io gli confermo che è stato protocollato eccetera eccetera, e allora poi magicamente escono fuori anche i moduli, cioè succede anche questo.
2: Il solito ostruzionismo, questo rientra appunto in quello che dicevamo prima.
3: Esatto, mentre allora dunque sulla pagina www.celiblu.it ci sono i referenti che mi ha messo a disposizione la FISI, regionali, provinciali, e si può contattare queste persone per potersi mettere d'accordo a livello territoriale. Già in parecchie associazioni, ma anche persone fisiche, diciamo, si stanno attivando sul territorio. Quindi ecco, diciamo che è possibile fare. È chiaro, anche l'organizzazione di banchetti, molti lo chiedono, torno a ripetere, noi ci rimettiamo alla buona volontà di tutti, perché ci stiamo organizzando e stiamo facendo qualcosa tutti insieme. È la libera iniziativa di ognuno che porta avanti questo progetto.
2: E quindi comunque diciamo a tutti gli ascoltatori di tenere sott'occhio il sito celiblu.it, canale Telegram e anche la sua pagina Facebook, dove via via lei manda tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per essere stata con noi e per aver approfondito un tema che continua a far discutere e riflettere migliaia di cittadini in tutta Italia.
3: Grazie infinite, vi ringrazio veramente, grazie per l'aiuto.
2: Noi continueremo a seguire gli sviluppi del DDL Cieli Blu e tutte le iniziative legate alla raccolta firme. Da Idea News Magazine è tutto, un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Muscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle. La luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti. La luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno, oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica. Non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante per l'amore. Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo su tutta la Puglia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il contesto infatti sarà di assoluta stabilità atmosferica dove prevarrà il sole, anche se in mattinata sarà possibile qualche nuvola in più specialmente sul Gargano ma poi in rapido diradamento. Le temperature massime diurne si manterranno estive con caldo ma senza particolari eccessi. In generale i valori saranno compresi fra i 26 e i 31 gradi. A segnalare solo un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
5: Radio Idea.

Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo su tutta la Puglia grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Il contesto infatti sarà di assoluta stabilità atmosferica dove prevarrà il sole, anche se in mattinata sarà possibile qualche nuvola in più specialmente sul Gargano ma poi in rapido diradamento. Le temperature massime diurne si manterranno estive con caldo ma senza particolari eccessi. In generale i valori saranno compresi fra i 26 e i 31 gradi. A segnalare solo un po' di vento che tra pomeriggio e sera si farà sentire sulle zone costiere. Dettagli in merito come sempre sulla nuova app di Trebi Meteo.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
3: Radio Idea.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: sono le 13:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Buona domenica 7 giugno 2026. La chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929 nei palazzi apostolici avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Un esordio settimanale con l'anticiclone sulla Puglia, ritroveremo una giornata di lunedì con cielo sereno o poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto. Da segnalare solo il vento, ancora qualche raffica moderata di grecale, però insomma mari tendenzialmente quasi caldi o poco mossi sotto costa. Temperature del pomeriggio che oscilleranno mediamente tra i 26 e i 30 gradi sulla regione, qualche punta di 32-33 gradi per quanto riguarda il Foggiano e l'area di Taranto, altrove appunto temperature generalmente non oltre i 30. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Cambio città,

0: Radio Idea.
1: Dammi un grr.
2: Un che?
1: Un grr.
2: Un che?
1: Dammi un tu. Ta ta tu ta tu tu.
2: Okay.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: elementi del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Ok, ah.
1: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL cieli blu.
2: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 7 giugno. Ariete, la luna vi rende insoddisfatti, la giornata sarà pesante perché verrete coinvolti in situazioni che vi annoiano. Con il partner siete ai ferri corti. Toro, tutti i rapporti sociali godono del favore delle stelle. La luna vi offre l'occasione giusta per godere della vicinanza di persone a cui tenete tantissimo. Gemelli, un occhio alle spese è doveroso perché l'entusiasmo di questi giorni può farvi commettere qualche sciocchezza. Sarà bene non tirare troppo la corda con il partner. Cancro, luna molto positiva che vi regala una giornata piena di occasioni. Non è escluso un incontro intrigante per le persone sole. Dovete solo evitare gli eccessi alimentari. Leone, l'umore non sarà dei migliori e preferirete starvene per i fatti vostri piuttosto che condividere del tempo con persone che non vi piacciono. L'amore può riservare delle delusioni. Vergine, non siete in forma. Luna e sole in posizione complicata consigliano di programmare frequenti momenti di relax. Nei prossimi giorni dovrete affrontare parecchie battaglie. Bilancia, il periodo rimane molto teso a causa di Venere dispettosa che impone un cambiamento importante in amore. Dovete scegliere se andare o restare. Scorpione, con tanti pianeti positivi, avete recuperato grinta ed entusiasmo soprattutto sul lavoro. Cercate la compagnia dei vostri cari, vi rilasserete. Sagittario, bisogna avere molta pazienza tra le pareti domestiche, cercate di non esasperare eventuali attriti. La luna consiglia di vivere una giornata tranquilla. Capricorno.

0: Oggi avete una bella luna al vostro fianco, la fortuna è dalla vostra parte e presto recupererete anche una buona forma fisica. Non trascurate la famiglia. Acquario, una giornata positiva perché le stelle stanno disegnando per voi un cielo interessante. Per l'amore, Marte vi costringe a prendere delle decisioni importanti sul lavoro. Pesci, una giornata sprint con la luna nel vostro segno capace di rendervi davvero molto sensuali. La serata riserva bellissime sorprese e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Ecco schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Un esordio settimanale con l'anticiclone sulla Puglia, ritroveremo una giornata di lunedì con cielo sereno o poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto. Da segnalare solo il vento, ancora qualche raffica moderata di grecale, però insomma mari tendenzialmente quasi caldi o poco mossi sotto costa. Temperature del pomeriggio che oscilleranno mediamente tra i 26 e i 30 gradi sulla regione, qualche punta di 32-33 gradi per quanto riguarda il Foggiano e l'area di Taranto, altrove appunto temperature generalmente non oltre i 30. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore e saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
3: Buongiorno a tutti.
2: Marco, nel libro Attacco all'Europa analizzi i profondi cambiamenti geopolitici, economici ed energetici che stanno attraversando il nostro continente. Secondo te l'Europa sta semplicemente vivendo una fase storica difficile oppure siamo davanti a un vero ridimensionamento strategico del suo ruolo mondiale?
3: Ma in realtà sono vere entrambe le cose. Perché l'Europa a un certo punto si vede stava iniziando a dare fastidio. Stava dando fastidio in particolare al suo più grande alleato storico, cioè agli Stati Uniti. Questo perché, anche diciamo se poco noto, in realtà gli Stati Uniti non hanno interesse a una Europa troppo prospera e forte che possa competere, e soprattutto che sia legata alla Russia. Per spiegarmi meglio, lo faccio con le parole di un personaggio autorevole nel campo, George Friedman, geopolitico statunitense, fondatore di Stratfor, che è un'organizzazione spesso definita come la CIA ombra. Nel 2015, durante un intervento del Chicago Council on Global Affairs, spiegò chiaramente, senza eufemismi, quale fosse la priorità strategica americana, e cioè impedire l'unione tra Berlino e Mosca. Friedman sottolineò il fatto che la combinazione tra capitale e tecnologia europea, soprattutto tedesca, e risorse naturali e quant'altro della Russia avrebbe costituito una potenza eurasiatica in grado di minacciare l'egemonia statunitense. E in questa prospettiva lui chiaramente ha evidenziato che all'America avrebbe fatto comodo una rivalità permanente tra Europa, o meglio nello specifico anche Germania e Russia, fino addirittura a una competizione autodistruttiva. Ecco, diciamo, mentre noi sui media abbiamo questa immagine completamente diversa, anche se diciamo Trump in quest'ultimo periodo l'ha un po' smantellata per i suoi attacchi all'Unione Europea, attacchi diretti, però gli interessi americani non sono convergenti con quelli europei. In questo ambito, in questo contesto, che si apre poi anche la questione ucraina, una crisi che sempre secondo la narrativa atlantista dominante sarebbe stata causata dall'invasione russa nel febbraio 2022, però diciamo questa versione non tiene conto del fatto di tutti i precedenti, di come in realtà sia stata provocata questa reazione. Addirittura già nel 1998 l'illustre stratega americano George Kennett sul New York Times spiegò che un'espansione della NATO a est eccessiva avrebbe sicuramente provocato una reazione russa, e quindi poi effettivamente quello che è successo, perché ricordiamo che dopo la caduta del muro di Berlino gli accordi con Gorbaciov, anche se soltanto verbali, quindi niente di scritto, erano che gli Stati Uniti non sarebbero avanzati di un pollice ad est. La NATO era una struttura militare antisovietica, caduta l'Unione Sovietica sarebbe dovuta dissolvere e trasformare, come promesso a Gorbaciov, uno strumento politico di cooperazione tra i paesi europei, e in questa cooperazione la Russia ambiva ad entrare. Poi invece è successo esatto opposto, che la Russia uscì, diciamo, dalla caduta dell'Unione Sovietica profondamente indebolita. Gli Stati Uniti non smantellarono la NATO, anzi la rafforzarono, e piano piano, attraverso anche le famose rivoluzioni colorate, quindi vere e proprie sommosse organizzate a tavolino dalla CIA attraverso personaggi ombra come Soros, si è arrivati a porre basi NATO praticamente intorno a tutta la Russia, paesi baltici compresi. Quindi da questa situazione che poi è nata una crisi che ha visto il suo apogeo, il suo momento culmine nel colpo di Stato di Kiev del 2014, dove praticamente la piazza era anti Yanukovych, che era il legittimo primo ministro ministro eletto democraticamente e sulla piazza a protestare per un regime change c'erano niente poco di nome che John McCain, senatore degli Stati Uniti, e Victoria Nuland, sottosegretario della Chiesa degli Stati Uniti. E quindi c'è evidentissimo il loro sostegno. Addirittura Victoria Nuland, in alcune conversazioni con Yanukovych, prospettò appunto a varie conseguenze se il suo governo si fosse opposto a un'integrazione con l'Europa e all'accettazione di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, che sarebbe stato concesso però a condizioni praticamente pessime per la popolazione civile, perché avrebbero dovuto aumentare notevolmente i costi dell'energia, quindi delle bollette di luce e gas per la popolazione.
2: Condizioni di strozzinaggio, direi.
3: Esatto. Yanukovych non accettò, non si fece prendere per il collo e accettò invece la mano tesa russa e quindi accordi con Mosca. Dopodiché ci fu l'episodio durante una di queste proteste, ci furono dei cecchini che spararono sulla folla che protestava, la colpa venne riversata su Yanukovych, il quale venne costretto praticamente a fuggire dal paese, però con inchieste indipendenti successive si è poi chiarito che i cecchini in realtà erano mercenari georgiani pagati dall'opposizione proprio per poi scatenare quello che è successo. E il fatto è talmente palese, si è trattato di un colpo di Stato, che il primo governo ucraino è stato, cioè addirittura tre ministri, quelli più importanti del nuovo governo ucraino, furono scelti a New York da delle agenzie di consulenza finanziate da Renaissance, quindi da società di Soros, il solito uomo ombra di Regime Change. Praticamente in questo nuovo governo fantoccio il ministro delle finanze Natalia Ionescu non aveva neanche la cittadinanza ucraina, proprio era un ex dipendente governativa americana. Il ministro dell'economia venne nominato a Ivaras Abramovicius, che era un ex, anche lui ex dipendente governativo americano, e poi il ministro della sanità Alexander Tsvitashvili, georgiano fedelissimo agli interessi americani. Questa è la situazione, che è una situazione bomba, perché poi appena preso il potere cominciarono a vessare quella parte di popolazione, di cultura e di lingua
2: russofona,
3: esatto,
2: Donbass,
3: esatto, che costituisce circa il 40%, cioè non stiamo parlando di come in Italia per esempio gli altoatesini, veramente una piccola minoranza, e gli hanno proibito addirittura di parlare la lingua russa. Dopodiché ci furono delle proteste di chi non accettava questo golpe, a Odessa quella più famosa, la manifestazione che era pacifica venne travolta da facinorosi, da violenti,
2: Euromaidan,
3: dall'estrema destra del battaglione Azov, in pratica poi si è scoperto, e i quali intimarono la polizia locale di farsi gli affari loro, di farsi da parte, quindi cominciarono a aggredire questi manifestanti, i quali si rifugiarono nella casa del popolo, e poi lì è successo proprio veramente l'incredibile, perché accerchiavano l'edificio, diedero fuoco all'edificio, le persone che vi erano all'interno, morirono circa 50 persone, perché alcune, ci sono i filmati, io ho pubblicato alcuni programmi sul libro, dove alcuni cercavano di fuggire dalle finestre e prendere aria, e da sotto questi membri dell'estrema destra sparavano per colpirli, alcuni feriti cadevano giù e poi li finivano a colpi di pistola, altri sono stati torturati all'interno e una parte poi è riuscita a scamparla. Però questo per descrivere il clima di terrore che si è instaurato immediatamente dopo, e senza contare che poi i partiti di opposizione, noi parliamo di democrazia, ma in realtà in Ucraina i partiti di opposizione sono stati tutti banditi. Il titolare di tre televisioni private che non erano favorevoli all'instaurazione del nuovo governo è stato messo sotto processo e chiuse le sue televisioni. Per non parlare poi dei negoziatori che cercarono di arrivare ad accordi ragionevoli con la Russia, che furono semplicemente freddati, uccisi barbaramente, accusati di essere complici, insomma traditori, senza processo, assassinati, come ad esempio il negoziatore Denis Kirev, che è il più famoso, ma in realtà sono più di una ventina, quindi tra amministratori locali, politici e così via. In questo contesto qui poi che si è creata, diciamo, la reazione russa che è intervenuta nel Donbass
2: in difesa delle popolazioni russofone che venivano appunto attaccate.
3: Esatto, circa 15.000 civili sono morti tra civili e miliziani, insomma persone che poi si opposero a questo regime, che hanno dichiarato l'indipendenza e così via. E poi noi come europei ci siamo trovati immischiati in questa guerra per procura, che doveva servire a portare le basi NATO ancora più vicino a Mosca, quindi nell'interesse esclusivo degli Stati Uniti. Infatti diciamo tutte le operazioni belliche sono coordinate anche attualmente, anche se diciamo Trump prende le distanze, però in realtà il supporto americano continua, le ha armi americane continuano ad arrivare, e infatti se veramente volesse porre fine a questo conflitto, gli basterebbe impedire nuovi finanziamenti e nuove forniture belliche. Cioè, la cosa, diciamo, interessante che c'è in quello che sta accadendo è che sui media questa guerra viene fatta apparire come voluta dagli europei nell'interesse europeo, mentre esattamente il contrario. Gli Stati Uniti hanno fatto saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, che erano il gasdotti che avrebbero portato il gas in Europa, quindi che dà molto fastidio, la fumo negli occhi. Per gli americani questa stretta alleanza economica si sta formando tra Russia, Germania e Europa, e quindi attualmente c'è questa situazione un po' ipocrita, mentre tutto quello che avviene, se si guarda qui prodes, è nell'interesse americano, tant'è vero che è sempre Trump che ha imposto ai paesi europei il 5% del PIL per un riarmo assurdo, per una guerra che a noi proprio non interessa, e guarda caso l'acquisto del gas americano a prezzo quadruplicato rispetto a quello russo.
2: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
3: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
2: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: menti del cielo, ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: un bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley, Oakley e Morel. Sì, hai capito bene,

0: 02013.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026 in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
0: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Un esordio settimanale con l'anticiclone sulla Puglia, ritroveremo una giornata di lunedì con cielo sereno o poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto. Da segnalare solo il vento, ancora qualche raffica moderata di grecale, però insomma mari tendenzialmente quasi caldi o poco mossi sotto costa. Temperature del pomeriggio che oscilleranno mediamente tra i 26 e i 30 gradi sulla regione, qualche punta di 32-33 gradi per quanto riguarda il Foggiano e l'area di Taranto, altrove appunto temperature generalmente non oltre i 30. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
0: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la donna laser e il T-Rex animatronico. Numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita, a Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Era Glenn.
1: Alza il volume perché c'è il sound che ti piace, sound nuovo, 60 minuti dedicato a tutto quello che esce in questo momento. Come sempre, Riera Trend in collegamento con le etichette, in collegamento con gli autori, in collegamento con tutto quello che è il mondo della musica. E allora, inizia...

Volevamo salutare anche le tante persone che sono in ascolto e che stanno studiando uno strumento musicale. Quest'oggi ci soffermiamo sui pianisti. Perché? Perché il pianoforte è uno strumento che, beh, devo dire che ti acchiappa, perché poi con tutti quei tasti, sono 88 se non erro, alcuni bianchi e alcuni neri, beh, devo dire che crea una bella melodia. Come i prossimi due singoli, torna il nostro carissimo amico Carlo Oliva con Shining Star e poi anche Malika Yan per Rempi Trend Italia con Una Possibilità. Riviera Trend vuol dire la musica che esce in questo

0: Tra poco continua la selezione di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. Tu rimani lì, che torniamo.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
4: Riviera Trends.

La domanda è molto diretta e quindi la risposta è, deve essere immediata. Tu cosa fai stasera? Sei impegnato? Sei impegnata? Facci sapere. Intanto noi, mentre tu pensi, continuiamo a suonare questo singolo che, pensate, è entrato nella top 50 della classifica francese nei singoli più ballati. Coveri e Donati versus Mr. Mind, The Night. Alza il volume.

la terza e ultima parte di MP Trend nella versione leggendaria, quindi suoniamo i singoli che ci sono arrivati in questo momento, un po' come quando vai al supermercato, no, che c'è il pane appena sfornato, caldo. Intanto tu, mi raccomando, usa la buona volontà. A tra poco.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Un esordio settimanale con l'anticiclone sulla Puglia, ritroveremo una giornata di lunedì con cielo sereno o poco nuvoloso, tempo soleggiato dappertutto. Da segnalare solo il vento, ancora qualche raffica moderata di grecale, però insomma mari tendenzialmente quasi caldi o poco mossi sotto costa. Temperature del pomeriggio che oscilleranno mediamente tra i 26 e i 30 gradi sulla regione, qualche punta di 32-33 gradi per quanto riguarda il Foggiano e l'area di Taranto, altrove appunto temperature generalmente non oltre i 30. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabina.
4: Radio Idea.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nella versione leggendaria, terza parte di Happy Trend. Beh, c'è una canzone che dice Aie, noi appena ascoltata ci siamo innamorati di questo singolo, molto afro, molto tribale, adatto a quest'estate 2026. Sono Casango e Alejandro Garrido, poi a seguire il nuovo di Baby Rexha e David Guetta con Sad Girl. Ah, mi dimenticavo di dirvi una cosa, che con noi di Riviera Trend state bene!

0: Trend.
1: Ci trasferiamo dove c'è il funky, dove ci sono questi violini, dove c'è questo sound che ti fa sognare, volare. E invece il prodotto è completamente italiano, sembrerebbe qualcosa che arriva, no, dall'estero. Melody Castellari, ci sono delle voci qua pazzesche degli anni 90.

0: Ehi bro, noi ci siamo. Sì, noi ci siamo, nel senso che noi abbiamo terminato, ci fermiamo qui, lo so, 60 minuti sono passati in un attimo. Allora, notizia importante, tra due settimane esce il nuovo singolo di Basico Producer. Lavora con noi, ci passa tantissimi singoli nuovi, finalmente arriva il suo. L'abbiamo ascoltato in anteprima, possiamo solo dirvi che è una bombetta. Torniamo tra 7 giorni, mi raccomando, niente noia, niente stanchezza e tanta energia. L'abbraccio fraterno da Andrea T.
1: Radio Idea.
2: Dici che

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio. No!

0: banda ultra larga senza linea fissa.
1: Grande evento a Giovinazzo. Dopo oltre 10 anni, torna in città il circo con una formula completamente rinnovata. Dal 6 al 9 giugno 2026, in via Molfetta, area Mercato, arriva Oliver Circus del Circo Castellucci. Uno spettacolo che unisce tradizione e innovazione, con artisti internazionali, musica, luci ed effetti speciali. Tra le attrazioni più attese, la Donna Laser e il T-Rex animatronico, numeri di fuoco, illusionismo, funamboli, contorsionisti, clown, un circo per tutta la famiglia, senza animali, dove il protagonista è il talento umano. Sabato 6 giugno, evento speciale con la partecipazione delle Hunter X, protagoniste di un appuntamento esclusivo che porta l'energia del K-pop sotto il tendone. Vivi l'emozione del nuovo circo, Oliver Circus, dove lo stupore prende vita. A Giovinazzo dal 6 al 9 giugno 2026.
0: Radio Idea.

0: Sono le 23 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea. 1, 2.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 8 giugno. Ariete, anche oggi sarete troppo nervosi per aggiustare le cose sul lavoro, certi rapporti sono diventati incandescenti, in amore dovete essere più partecipi alla vita di coppia. Toro, sul lavoro non è da escludere un colpo di fortuna utile per farvi conquistare posizioni prestigiose, l'amore poi migliora di giorno in giorno. Gemelli, la luna vi chiede di essere più attenti alle esigenze del partner. Sarebbe il caso di sprecare qualche parola in più per dimostrare i vostri sentimenti. Uscite dall'isolamento. Cancro, luna ancora favorevolissima per le questioni finanziarie e poi Mercurio sul lavoro vuole regalarvi una soddisfazione economica. L'amore continua a regalare emozioni. Leone, le cose sono destinate a cambiare nei prossimi giorni, ma ancora per oggi sarete svogliati e inconcludenti. In amore non riuscite a fidarvi del partner. Vergine, Venere in un segno amico un sostegno importantissimo per gli amori vecchi e nuovi. Comunque dovranno misurare le parole con voi perché sarete fragili emotivamente. Bilancia, la giornata parte benissimo con la luna favorevole per il lavoro, poi in serata accuserete un po' di stanchezza. Evitate di discutere per motivi banali. Scorpione, ancora una mattinata positiva. La luna prospetta una giornata davvero molto fortunata. Sul lavoro arriveranno notizie interessanti. Sagittario, iniziano a chiarirsi malintesi che vi hanno impedito di vivere serenamente accanto al vostro partner. Ultimamente, qualche inconveniente oggi sul lavoro, ma niente di serio. Capricorno, avete tentato di nascondere qualche tensione che già da qualche giorno agitava la coppia. Ora sarete costretti a venire allo scoperto. Non parlate sempre di soldi. Acquario, con Marte difficile, non riuscite a trovare il giusto equilibrio in amore, ecco perché siete sempre sul piede di guerra. In serata avrete bisogno di stare lontani dalla confusione. Pesci, la luna transita ancora nel vostro segno, sarete quindi più sereni e pronti ad ascoltare anche i problemi degli altri. Il lavoro è ricco di nuove opportunità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.